0: Ke dumedisa babogedi ba Talks TV o buang ke Johannes Mogotsi.
1: Mme nna ka leina ke diketso Solomon wa Gatshabedi.
2: O kholomayo Shadrack Sello Sikhumbuzo Mthalane umholi walo leliqembu.
3: Ke nna Sello Albert Slab.
4: Lo kholomayo Bongani wa Gasibe.
5: Thina singama
6: Dodana ase APBC.
1: Nakong ya gone jaanong rona re le amadorana sa APBC re rata go fetisa ditebogo go Talks TV gore fa monyetla tsatsing la gompieno.
0: Fa o utlwang o lla mmino ka mo morago o tla o kry-a ko iTunes, mme ge di dintsi di a tholagala ko Talks TV. Se lebale, subscribe.

0: The heartbeat of the father. 91.0 ba re the heartbeat of the father.
1: Digile di anna di kakapa, digile di anna mekhale, bae tapele, le fatshe lolo tlhali di khosi, mekhase ukanna teng o tshwana le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat.

6 ipo le chine bonsoir tlhare zwana 6 ipo le chine bonsoir tlhare shebana go mo ke mo tsotlhe e ba shomela motsume le bonsoir re fetse gona le shomela motsume le bonsoir tlhare e ba shomela di botsotso re fetse gona tlhare gona shomela motsume le bonsoir tlhare zwana 6 evaluation mo khotse ya re better re se o rena ya borra roma e ba khot mara ba se tega ma metse sena sala ba ga sena se ba ga se mo khotse ya ga tlhare a du tsidi koloi ni bule di buti di butswe e ba tshwara ba sala mo khotse ya ga tlhare a re betse mo khotse a re se o rena ya borra mo khotse ya ke go tsara mo tsimo go tsego tore yena na yel shule mo tsimedi ore yena na yabo ra rumane wena atso mone je 585 nan fapto go tsere go tsara tsego tsefelo jila ka tsebalo ka ke o batsa vola o jila ka tsebalo ka ye ke tsane bo mang a ga po so tswile na e ja bona motho ba tlapile mo go tswa ka a ma batsa mafung a ma batsa ma ba di patin dai ke mona o kae mkhotse ka sena sebaka o etsa jwa mo re tse mkhotswa ka 6 0785 955 mkhotswa ka 0785 955 mkhotswa ka hle le bona re toke mkhotse a re se bale ne ho ringa na boraro mkhotswa ka ha ba tso sinya letho ke ndi tsa madeshi mkhotse ke ndi tsa madeshi e a ga LT ya mkhotse a re bona man 0785 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955

0: un cazzo di pica, eh. Sti bando te direta, so. A te direta, so. Le sono a chi due.
1: Take a trip to the past of us. Listen to the golden oldies. Every Saturday from 3 p.m. till 6. On Legua.

0: Obengabe yazi ukushaya kanjani le ngoma. Obengabe yazi ukushaya isigubu. Hayi man.
1: Hey Hotman, hey Hotman. DJ Musa, hey. Hey, mo bota tini tsa khale jwana. Hey. Tau le tsa yena o Hotman. Kumametse Hotman. Ke na ba gae bete zo 17. Yo, Hotman. O na le tablet spot o se seng sa bona ka di 18 zone 14. Ba ke a si. Yo, Hotman. E weta di lela voga Hotman o se jena. Hotman e motho ho dira tse. Motho ya moga 6 months bo ya bo ma trade down. A go ta di so ga bo 5 o se. Ya motho ho dira Hotman. A si ipo. So no po di ga di tini yo Hotman. Ta na po dan tsa khana. Na le wena Hotman. A ke na le wena e tsa ntotsa Hotman. Ke na private ya zone 17 e tsara.
2: Listening to the Funk Master DJ Musa. Funk Master.
3: TV, sorry, Valorovala.